0: Con los fucking
1: shows. A diario, Mix Radio.
2: Wow, ho bisogno di una stasua, a che vuole, completo, candela. Yeah, yo, Gansa. Yeah.